sì, primo l'ete vassa, poi l'ete lassa, non c'è capisci niente con mamma tassa. Tambricchia e poi sbricchia, c'è compazzisce, però si te carizzi, tu t'addormisci.